0: Are magazzini Velvet, Lubac, Vili, Marina.
1: Marina, Marina, Marina.
0: Are sia, no, no, no.

Radio Roma Italia, studio di formazione Yeti. Aristens di Chuek. Yeti. Aristens di